la puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

Fate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: vita, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.

0: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un

0: entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santivin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà,
1: non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A.

0: ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo.

acabando.

Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in
1: tasca. Oh, che c'è? Nessuno te conosce come me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

lago sembra il cielo, quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò.

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora

0: Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Questa è Radio Dora.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il maltempo. Dopo le piogge di ieri, nuova fase di forte instabilità. Temporali dal Torinese verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese. Le temperature ancora in calo. Il questore di Torino Massimo Gambino ha emesso un avviso orale nei confronti del 42enne bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne all'interno del mini market di Borgo Vittorio in cui lavorava. Per l'uomo l'autorità giudiziaria aveva già disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti risalgono agli ultimi giorni di agosto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo avrebbe abusato della condizione di inferiorità fisica o psichica della minorenne. L'avvertenza di radici chimiche, azienda di Novara, approderà in Parlamento mercoledì 23 settembre, quando si terrà un'audizione alla Camera sui 140 esuberi annunciati dalla proprietà, poi ridotti a 125 per via di 15 ricollocazioni già annunciate. Il fondo americano Leone Star aveva acquisito l'azienda e dopo

0: due mesi aveva annunciato gli esuberi. Violenze nel carcere di Ivrea. Si sono chiuse lo scorso 4 settembre le indagini della procura sulle violenze fisiche e morali, delle quali sono accusati 46 tra agenti, medici dell'ASL, educatori, ex direttori, sovrintendenti. Per loro si prospetta il rinvio a giudizio. Tra le ipotesi di accusa, lesioni, violenze sessuali, falsi ideologici e calunnie. Lavoro in corso per le ATP Finals, in programma dal 15 novembre a Torino. Il Fan Village, l'area intrattenimento e ristorazione, con una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadri, avrà più strutture ma saranno più piccole. Soprattutto ci sarà il Ponte dei Campioni, una passerella che collegherà l'area del Fan Village riservata alle stelle del tennis in arrivo direttamente dal Gran Premio di Monza con l'Inalpi Arena. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
1: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'anticiclone responsabile del caldo anomalo degli ultimi giorni inizia a indebolirsi con occasione per passaggi nuvolosi e qualche temporale sui rilievi, ma con temperature ancora pienamente estive su valori massimi oltre i 30 gradi in pianura. In seguito all'ingresso di una perturbazione collegata a una circolazione depressionaria più fresca di origine atlantica, porterà un peggioramento temporalesco con fenomeni più estesi sul Piemonte orientale e un sensibile calo delle temperature. Seguirà un regime di correnti settentrionali più fresche con condizioni di variabilità. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo fino al mattino con addensamenti su Cuneese, Basso Torinese e pianure e colline a sud del Po, schiarite altrove più ampie tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale. Nel pomeriggio più soleggiato ma annuvolamenti su zone collinari e sui settori alpini e pedemontani. Rovesci o temporali in esaurimento nella notte sul Piemonte meridionale, in giornata qualche rovescio temporale isolato su zone collinari e zone pedemontane di bassa montagna tra Cuneese e Torinese, limite delle nevicate sui 3200 metri. Temperature minime in sensibile calo sui 9-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con addensamenti di nubi basse all'interno delle vallate alpine e sulle pianure pedemontane, in dissolvimento, soleggiato altrove. Nel pomeriggio velature o passaggi nuvolosi a tratti estesi. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali rovesci pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime stazionarie sui 20-25 gradi.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

0: we do.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre, passeggiata naturalistica Trana Selvatica, accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre, conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il Centro Percento alle 18. Domenica 13 settembre, borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura, serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus, sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno, porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 85 4720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto Banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre, Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Trapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 10 settembre, Paw Patrol Missione Dinosauri, Serpenti. Venerdì 11 settembre, Coyote vs. Sacme, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi, Serpenti. Domenica 13 settembre, Coyote vs. Sacme, Serpenti, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei Centri per l'Impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Hai visto? Sarà una L.
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Støre. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca: sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma all'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
10: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
11: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
12: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
13: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon giovedì 10 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
2: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo. Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
1: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola

0: agricola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal.
0: Il calcio nell'esordio di Champions. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Il commento di Allegri.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, o Vergara. Sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno, colore intenso dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Buon mattino carissimi amici, la sveglia è pronta per suonare qui su Radio Dora.

Buongiorno amici, buon giovedì 10 di settembre ed è già arrivato giovedì, mamma mia, scorre questo tempo. Giovedì un po' così, un po' uggioso, un po' grigio, ma noi vi portiamo sempre il sole, lo sapete. Intanto tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico, oggi San Nicola da Tolentino. In questo giorno nel 1917 nasce a Bologna ed è ricordato per la sua attività di giurista, politico e avvocato. È stato uno tra i più autorevoli studiosi di diritto costituzionale, Paolo Barile. Nel 1960 invece, nato a Greyshot, nel sud dell'Inghilterra, un attore tra i più apprezzati della scuola inglese della fine degli anni 80. Parliamo di Colin Firth.

E allora in questa giornata un po' così, se volete rischiararla con la vostra canzone preferita per tirarvi un po' sul morale, o se vi piace la pioggia e diciamo le giornate uggiose e volete una canzone dedicata proprio come il tempo adesso, basta richiedercela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

E siamo pronti per scoprire il destino di questo 10 di settembre. Ariete, giornata dinamica, hai voglia di fare e di rimettere in moto qualcosa che si era arenato. Sul lavoro evita di voler risolvere tutto subito. In amore una conversazione sincera può riavvicinare due persone. Toro, oggi cerchi soprattutto stabilità e fai bene, una questione pratica trova finalmente una soluzione concreta. Nei sentimenti, lasciarti andare un po' di più potrebbe regalarti una bella sorpresa. Gemelli, la mente corre velocissima e le idee non mancano, attenzione però a non disperdere le energie in troppe cose. Una notizia o un messaggio potrebbero cambiare il tono della giornata. Cancro, sei particolarmente sensibile alle atmosfere e alle persone che ti circondano, non farti carico dei problemi di tutti. Oggi hai bisogno dei tuoi spazi. In amore, dolcezza e ascolto faranno miracoli. Leone, è il momento di tornare al centro della scena, ma senza bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Un riconoscimento può arrivare proprio grazie a qualcosa che hai fatto con naturalezza. Vergine, giornata ideale per mettere ordine, agenda, pensieri, progetti e anche qualche rapporto che ti lascia perplesso. Non pretendere la perfezione da te stesso. Oggi va bene così. Il tempo di una canzone e poi scopriremo gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, hai bisogno di armonia, ma oggi potresti dover prendere una posizione netta. Rimandare una decisione non farà che aumentare l'incertezza. In amore, spazio alle parole che finora hai tenuto nascoste. Scorpione, intuito potente, percepisci molto più di quanto gli altri immaginino. Fidati delle tue sensazioni, soprattutto davanti a una situazione poco limpida. Passione in aumento nei sentimenti. Sagittario, hai voglia di cambiare aria, fare progetti e guardare oltre l'orizzonte. Anche un piccolo cambiamento nella routine può restituirti entusiasmo. Attenzione alle promesse fatte troppo velocemente. Capricorno, una giornata concreta e produttiva, soprattutto se smetti di preoccuparti di quello che non puoi controllare. Un passo alla volta, stai costruendo qualcosa di importante. Acquario, oggi potresti avere un'idea insolita ma sorprendentemente efficace. Non lasciarti frenare da chi non comprende subito la tua visione. In amore, una sorpresa rompe piacevolmente la routine. Pesci, giornata emotiva ma fertile di intuizioni, potresti capire finalmente cosa desideri davvero in una situazione che ti ha lasciato nell'incertezza. Concediti un po' di tempo lontano dal rumore. I pesci era l'ultimo segno, adesso è il momento di muoversi in Piemonte. Io vi aspetto più tardi con la sveglia. Restate con noi, a dopo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 504 nel comune di Pollone in fascia oraria 8-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
6: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il maltempo. Dopo le piogge di ieri, nuova fase di forte instabilità. Temporali dal Torinese verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese. Le temperature ancora in calo. Il questore di Torino Massimo Gambino ha emesso un avviso orale nei confronti del 42enne bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne all'interno del mini market di Borgo Vittoria in cui lavorava. Per l'uomo l'autorità giudiziaria aveva già disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti risalgono agli ultimi giorni di agosto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo avrebbe abusato della condizione di inferiorità fisica o psichica della minorenne. L'avvertenza di Radici Chimica, azienda di Novara, approderà in Parlamento mercoledì 23 settembre, quando si terrà un'audizione alla Camera sui 140 esuberi annunciati dalla proprietà, poi ridotti a 125 per via di 15 ricollocazioni già annunciate. Il fondo americano Lone Star aveva acquisito l'azienda e dopo due mesi aveva annunciato gli esuberi. Violenze nel carcere di Ivrea. Si sono chiuse lo scorso 4 settembre le indagini della procura sulle violenze fisiche e morali, delle quali sono accusati 46 tra agenti, medici dell'ASL, educatori, ex direttori, sovrintendenti. Per loro si prospetta il rinvio a giudizio. Tra le ipotesi di accusa, lesioni, violenze sessuali, falsi ideologici e calunnie. Lavoro in corso per le ATP Finals in programma dal 15 novembre a Torino, il Fan Village, l'area intrattenimento e ristorazione, con una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadri, avrà più strutture ma saranno più piccole. Soprattutto ci sarà il Ponte dei Campioni, una passerella che collegherà l'area del Fan Village riservata alle stelle del tennis in arrivo direttamente dal Gran Premio di Monza con l'Inalpi Arena. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Riprendiamo, siamo insieme fino alle 10, no, fino alle 12. È talmente l'abitudine di fare 7:10 che quando mi ritrovo a fare 8:12 mi perdo. Fino alle 12 in vostra compagnia anche in questo giovedì 10 di settembre. Prima una pioggerellina stava bagnando il suolo, adesso è un po' smesso, chissà se farà un po' intermittenza questa mattina. Vi ricordo che potete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno chiamandoci allo 01 22 640 446 oppure scrivendoci al 351 851 6633.

0: E allora siamo pronti a fare anche un salto nel passato per raccontarvi un po' che cosa succede in questa giornata del 10 di settembre. Andiamo al 1960. Bikila vince scalzo la maratona olimpica. La vittoria dell'etiope Abebe Bikila nella maratona è senz'altro una delle icone delle Olimpiadi di Roma del 1960. Il sergente della guardia del Negus non gode dei favori dei pronostici, corre pure senza utilizzare le scarpe. A 2 chilometri dalla fine della corsa guadagna però la testa della gara e taglia per primo il traguardo posto sotto l'arco di Costantino. Sconosciuto dal fisico Mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale con il tempo di 2 ore 15 minuti 16 secondi. 4 anni dopo a Tokyo si conferma campione olimpionico.
1: Ha ragione, in prigione.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano parla alla convention repubblicana Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria. Intanto, le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone.
1: E sul fronte Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i $100 al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Conflitto russo-ucraino. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Støre ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo prima di un'amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
1: L'Andrangheta potrebbe ricevere un duro colpo grazie alle nuove tecnologie. A Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, sono in corso nuovi accertamenti tecnici su richiesta della DDA di Reggio Calabria nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018. Il delitto su cui indaga la direzione distrettuale antimafia diretta da Giuseppe Borrelli sarebbe maturato negli ambienti della criminalità organizzata calabrese.
2: Almeno 5 persone sono morte ed altre 86 risultano disperse in seguito allo scoppio di un incendio su un traghetto passeggeri a largo delle coste occidentali delle Filippine. La Guardia Costiera del Paese Asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso con le imbarcazioni ancora in fiamme e con condizioni meteorologiche che rendono difficile l'azione dei soccorritori.
1: L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,9

0: 46 gradi centigradi, superiore a 1,65 gradi alla media preindustriale tra il 1850 e il 1900. È stato anche il primo mese da novembre 2025 con un valore superiore a 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il periodo da giugno ad agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, alla pari con il 2024.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

Torniamo a noi, qualcuno è già tornato sui banchi di scuola, altri torneranno nei prossimi giorni e diciamo con il ritorno a scuola sui banchi torna anche una sfida che è sempre più attuale, quella della tutela della privacy. In un contesto scolastico sempre più digitale tra registro elettronico, chat di classe, smartphone, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme online, la protezione dei dati personali resta comunque un tema fondamentale per le famiglie e per le scuole. Per orientarsi in questo scenario valgono le indicazioni contenute nell'ultima edizione del Vademecum La scuola prova di privacy, una guida elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali rivolta ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli studenti e ai genitori. Vediamo più o meno quali sono le regole e i consigli più importanti da conoscere all'inizio del nuovo anno scolastico. Intanto per i temi in classe, gli insegnanti possono assegnare dei temi che riguardino la vita personale o familiare degli studenti, bisogna però fare attenzione quando si toccano argomenti delicati, proprio per evitare di mettere in imbarazzo o esporre informazioni private degli alunni in classe. Per i voti e gli esami, i voti possono essere consultati dallo studente e dalla famiglia attraverso il registro elettronico nell'area riservata, non è invece consentito pubblicare online gli esiti perché potrebbero restare in rete a lungo. Smartphone e tablet, il loro utilizzo è regolato dalle norme del Ministero e dai regolamenti delle singole scuole. Foto, video e registrazioni non devono essere diffusi senza aver informato le persone coinvolte e soprattutto senza aver ottenuto il loro consenso. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, può essere utile per studiare e organizzare le attività scolastiche, però deve assolutamente rispettare la privacy. Sono da evitare per esempio strumenti particolarmente invasivi come il riconoscimento delle emozioni. Chat di classe, gruppi WhatsApp creati da genitori o studenti non sono canali ufficiali della scuola, ma anche lì valgono le regole sulla privacy. Niente foto, video, informazioni personali condivise senza consenso. Per le comunicazioni ufficiali, molto meglio usare registro elettronico. Altri sono i punti. Registrare le lezioni è possibile farlo solo per motivi personali di studio e rispettando ovviamente le regole della scuola. Per diffondere o utilizzare le registrazioni in altro modo serve il consenso delle persone coinvolte. Non è consentito registrare le dinamiche della classe. Infine, foto durante le recite e le gite. I genitori possono fotografare o riprendere i propri figli per uso personale e familiare. Se però le immagini vengono pubblicate online e compaiono altri minori, generalmente serve il consenso dei genitori. Foto dei figli sui social, il garante invita i genitori alla prudenza, le immagini pubblicate online contribuiscono a creare l'identità digitale dei ragazzi e, ricordiamo, possono rimanere disponibili per molto tempo. Ultimi due punti, cyberbullismo e altri rischi. Di fronte a questo cyberbullismo, sexting, revenge porno, insulti online, non bisogna aspettare che la situazione peggiori, è importantissimo parlarne subito coi compagni, con gli insegnanti e con le famiglie. Infine, disabilità e dati sensibili, le informazioni sulla disabilità e sui bisogni educativi degli studenti devono essere protette con particolare attenzione, non possono essere diffuse attraverso circolari, registri o altri strumenti accessibili a persone non autorizzate. La regola generale alla fine di tutto questo è molto semplice: a scuola si può usare la tecnologia, si possono condividere informazioni, però sempre tutelando la privacy e soprattutto la dignità dei minori.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 457 di Moncalvo, dove si rallenta per un incidente, in corrispondenza dell'incrocio stazione di Portacomaro, in entrambe le direzioni. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

E andiamo dentro il nostro cervello. Il nostro cervello è sempre in movimento, non si ferma mai, neanche quando siamo in totale relax. Infatti, anche nei momenti di apparente inattività, continua a lavorare dietro le quinte, rievocando schemi e preparandosi per il futuro. A gettare nuova luce sul funzionamento del nostro cervello a riposo sono due ricerche coordinate dal Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova e dall'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Vediamo che cosa hanno scoperto. Il cervello ripassa le esperienze durante il riposo, può riprodurre spontaneamente alcuni degli stessi schemi di attività che utilizziamo quando vediamo, pensiamo o facciamo qualcosa. Fa una sorta di allenamento, secondo i ricercatori. Questo lavoro in sottofondo serve a organizzare le informazioni e prepararsi a quello che dovremo poi affrontare in futuro. Succede anche con i movimenti. Gli studi hanno mostrato che il cervello riproduce a riposo gli stessi schemi che utilizziamo, per esempio, quando apriamo e chiudiamo una mano. Soprattutto per le azioni abituali, questi schemi sembrano essere più frequenti per i movimenti che conosciamo bene. Il riposo quindi potrebbe aiutare anche a consolidare quello che abbiamo imparato. Un po' come uno studente, anche senza accorgercene, durante le pause il cervello continua a ripassare quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo imparato. Una scoperta utile anche per la medicina, perché capire questo meccanismo potrebbe aiutare la ricerca sulle malattie neurologiche, per esempio nel recupero delle funzioni dopo un ictus. Insomma, quando pensiamo di non fare nulla, il nostro cervello è tutt'altro che fermo, perché riorganizza il passato, consolida quello che abbiamo imparato, in qualche modo si prepara per il futuro.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura depressionaria estesa dalla penisola scandinava alla Francia e alle regioni alpine ha convogliato sul nord-ovest un'attiva perturbazione che è stata associata al transito di un fronte freddo e temporalesco. Dopo il passaggio di questo fronte, una circolazione depressionaria tende a formarsi tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, mantenendo condizioni nuvolose sul nord-ovest e favorendo una nuova ripresa delle piogge. Successivamente tornerà a prevalere l'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica con il ritorno di condizioni più soleggiate e temperature decisamente più gradevoli rispetto al caldo anomalo della prima settimana di settembre. Poi una temporanea avvezione di aria umida da est potrà tuttavia determinare un nuovo aumento della nuvolosità al sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite, più apprezzabili tra la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. Generalmente più nuvoloso su Cuneese, Basso Piemonte, Astigiano e Alessandrino. In giornata cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con momenti solo in parte soleggiati. In serata schiarite lungo le valli alpine sulla Valle d'Aosta e in parte sulle pianure occidentali del Cuneese e del Torinese. Precipitazioni nella notte con residui rovesci tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino e in parte sulle zone occidentali del Torinese in graduale esaurimento. In mattinata pause in gran parte asciutte con locali piovaschi tra Torinese, Cuneese, Basso Piemonte, Astigiano e Alessandrino. Tra il pomeriggio e la sera ripresa delle piogge a carattere più esteso, generalmente tra deboli e moderate, con locali rovesci. Quota neve intorno ai 3200 metri. Temperature minime in calo sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con ampie schiarite sulle zone montane piemontesi e sulla Valle d'Aosta, ma con addensamenti sui settori alpini di confine del Torinese e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. Inizialmente più nuvoloso sulle zone di pianura e collina, in particolare tra colline del Po, Langhe, Astigiano e Alessandrino, con nubi in successivo diradamento e passaggio a condizioni abbastanza soleggiate anche in pianura. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato con cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti sulle zone collinari e montane. Ampi rasserenamenti in serata. Precipitazioni nella notte con residui piovaschi tra Novarese, Vercellese, zona del Lago Maggiore e Alto Monferrato tendenti a cessare. Nel resto della giornata generalmente assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il mattino con nubi in aumento su Cuneese, Astigiano e Alessandrino e sulle zone di pianura, colline e sui primi tratti vallivi del Torinese. Ampie schiarite all'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata nubi in diradamento e tendenza a schiarite, con condizioni più soleggiate ovunque dal pomeriggio, ma con addensamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In mattinata locali piovaschi tra Cuneese e Torinese, in prevalenza sulle zone di pianura e sui tratti prealpini, generalmente assenti altrove nel resto della giornata. Temperature minime stazionarie sui 10-15 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 19-23 gradi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: A settembre la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
10: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
9: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
10: E sabato 12 settembre novembre. Shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
9: Settembre al Mesino. Vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
1: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
11: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: E siamo pronti come ogni giovedì in studio con noi Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti, ciao Chiara, eccoci qua.
2: Pronti per le anticipazioni dell'uscita della Valsusa in edicola di oggi?
12: Certamente, allora abbiamo aperto con una notizia molto importante, molto interessante, che è la presentazione che ci sarà il 20 a Novalesa della nuova associazione fondata da Nicola Smarzolino, Lorenzo Bernardo, Andrea Grandis, che si chiama Una mano per la pace, anzi End for Peace, quindi un progetto che si propone di aiutare le vittime civili delle guerre, visto che è promosso anche dai due ragazzi che erano stati colpiti nel 2013 dalla mina di Novalesa, dalla bomba che era stata trovata in un campo. E niente, una cosa molto bella, molto importante, che prosegue l'impegno di Nicola e anche di Lorenzo nell'associazione appunto delle vittime civili, di cui Nicola è presidente piemontese e consigliere nazionale. E quindi abbiamo aperto con questa notizia che ci sembra estremamente significativa, soprattutto in un momento in cui le guerre scoppiano dappertutto e chi ci va di mezzo sono soprattutto sempre i civili.
2: È vero, tra l'altro ne approfitto per dire che approfondiremo questo argomento poi la prossima settimana direttamente con Nicola, e quindi ci racconterà più nel dettaglio di questa bellissima iniziativa.
12: Ottimo. Poi abbiamo dedicato una pagina alla montagna e alle esperienze che caratterizzano, e quindi c'è stato questo bellissimo tour della Mitié, 3 giorni con escursionisti italiani del CAI e francesi dell'associazione Transalpina, che insomma sul massiccio dell'Ambengo hanno fatto una vera traversata molto importante insieme, e quindi abbiamo riportato questo loro questo reportage di questa esperienza. E poi abbiamo fatto il punto con la nuova associazione che si occuperà e si sta occupando già da alcuni mesi dei migranti mentre rimane chiuso il rifugio Massi di Ulx. Quindi abbiamo parlato con i volontari e ci hanno spiegato un po' come funziona la giornata e quello che succederà in attesa che il futuro, insomma, tutto da scrivere, quindi non si sa ancora bene cosa capiterà per quanto riguarda l'accoglienza, ma loro intanto garantiscono, insieme alle altre associazioni coinvolte, garantiscono appunto il fatto che questa gente che arriva venga trattata in modo umano secondo il modello che era già stato così utilizzato dal rifugio. E poi la scuola che è iniziata, sta iniziando, e quindi il turnover che c'è stato, i vertici di alcune scuole delle nostre valli, i nuovi dirigenti scolastici, il punto della situazione, qualche problema invece sui trasporti che speriamo venga risolto quanto prima, e poi naturalmente la cronaca. La cronaca vede ancora la città di Adelaide, a Susa, protagonista di tante manifestazioni. Siamo ancora d'estate, quindi c'è stato Susart, questo appuntamento dedicato ai fumetti, ai cosplay. E poi invece questo fine settimana grandi appuntamenti, torna la Pellegrina Legends for All, la passeggiata in bicicletta che coinvolge la valle, quest'anno Susa in evidenza e anche Novalesa, e poi un nuovo festival dedicato ai bambini e alle famiglie organizzato da Reveio, che sono i responsabili con Alberto Milesi del Festival Borgate dal Vivo. Una 3 giorni di manifestazioni legate appunto agli spettacoli per i ragazzi anche piccoli, quindi è una cosa molto interessante, molto bella. Intanto c'è anche sabato Sportiamo a Susa, quindi questa vetrina di tutte le discipline sportive a cura delle associazioni locali, quindi tante cose ancora alla corte di Adelaide. Alta Valle, tante cose anche qui, martedì 15 al Desambrois, c'è stata una barca in viaggio alla ricerca di una casa, si è parlato di migrazioni viste da diverse prospettive, moltissime anche gli altri eventi, le notizie sono sempre tante per quanto riguarda le comunità altovalsusine, l'estate è sempre anche qui molto vivace, e quindi un po' di tutti i tipi, anche sportive con motociclismo, automobilismo, insomma tante cose. Bussoleno, la Proloco si prende un momento di riposo, tornerà a dicembre con le attività natalizie, ma intanto fa un bilancio di quanto è avvenuto, e anche a Bussoleno a porta aperta allo sport domenica 13, quindi grandi appuntamenti all'insegna delle discipline anche a Bussoleno. Intanto abbiamo salutato un personaggio molto importante, molto legato allo sport, una figura caratteristica del paese e non solo, a Valentino Lucchitta, che ci ha lasciati a 82 anni. E intanto si parla ancora sempre del TAV. Sabato 3 ottobre il movimento ha annunciato la marcia in opposizione alla tratta Avigliana-Orbassano. Quindi nel mirino c'è il progetto ferroviario sotto la collina Morenica. Intanto si fa il punto anche in consiglio regionale sugli scontri di luglio. Pubblichiamo anche una lettera di un militante notato che riflette su quanto sta accadendo. Dopodiché veniamo a Sant'Antonino, 100 anni di strada, automobili, motori, la storia del distributore Girardi Giaccone, un impianto esso tra via Torino e la statale, che nacque nel 26, nel 1926, una notizia davvero interessante, dove un distributore può arrivare a un secolo di vita, veramente incredibile e molto bello. E poi i nostri sacerdoti, dobbiamo anche ogni tanto parlare di loro perché sono un po' dei fari nelle comunità, e sono stati festeggiati i 50 anni di ordinazione di Don Silvio Bertolo, sacerdote capace di ascoltare, che ancora oggi, malgrado qualche problema di salute, è sempre presente ed è sempre a disposizione della comunità. Quindi davvero grazie Don Silvio. Mentre Don Enzo Cagliero entra anche nella grande famiglia della Valmessa, nell'unità pastorale di Almese, e quindi l'ingresso del sacerdote in questa comunità è anche un altro segnale importante. Sempre ad Almese, 60 anni di termostati della CAEM, quindi celebrato anche questo anniversario di questa impresa, di questa azienda, tra qualità e innovazione. Cosa possiamo dire? Intanto abbiamo dedicato uno speciale a Chiesa San Michele, un paese a profumo di mais, perché torna la sagra gusto di Meliga. Intanto abbiamo anche ricordato che quest'anno l'olio è stato fornito alla chiusa per accendere la lampada del santuario della Madonna del Rocciamelone a Monpantero, quindi veramente un appuntamento significativo. Ferriera anche fa festa, 2 weekend per San Maurizio e 25 anni di palio. E ad Avigliana invece, allora, stop alla nuova stazione elettrica, Terna ha archiviato il progetto e la giunta avigliana è rimasta soddisfatta di questa decisione. Era prevista a Trubiaglio, è stata trovata una soluzione alternativa. Dopodiché, per quanto riguarda sempre Avigliana, la polizia locale ha aumentato i controlli sulle strade aviglianesi. Purtroppo le nostre strade sono contraddistinte da incidenti anche gravi, quindi Avigliana si premunisce per prevenire, no? Cosa dobbiamo dire? Ad Alpignano intanto c'è la festa delle associazioni, domenica 13, sport, food, puliamo il mondo, insomma, di tutto un po'. Andiamo un po' in Val Sangone. L'ex dispensario nel degrado, stiamo parlando dell'edificio di Via Selvaggio, che è di proprietà dell'azienda sanitaria, e l'ASL sta cercando una nuova destinazione. E niente, altre cose, la banda Leone XIII festeggia i 140 anni, la banda musicale di Giaveno, con un raduno bandistico nel parco. E intanto domenica c'è la festa del pane, sempre ovviamente a Giaveno, grandi novità, tutto il programma, una pagina dedicata a questo appuntamento. Abbiamo fatto anche un po' il punto con gli IB della Val Sangone per questa estate veramente senza tregua, 2 mesi e quasi 2000 ore di attività degli antincendi boschivi, davvero impegnativa la cosa. A Coazzi invece l'asilo Prever Macario, tutto nuovo, circa 900.000 euro il costo totale dell'intervento della ristrutturazione. Abbiamo fatto anche un po' il report di questo lavoro. Successo della seconda edizione a Valgioie per la camminata organizzata dalla Fondazione Matilde Lorenzi. 300 persone hanno partecipato alla passeggiata di solidarietà e anche questo è un evento importante. Poi Società e Cultura. Allora abbiamo riportato il resoconto del viaggio Interrail che è tornato di due studentesse di Almese e di Giaveno, che hanno raccontato un po' queste esperienze in giro per l'Europa, quindi direi importante anche in questo un periodo in cui l'Europa è sempre sotto accusa. C'è anche un modo per invece viverla in modo diverso, positivo. Le pagine di informazione religiosa che vi invito sempre a sfogliare, visto che hanno coinvolto molto le attività ultime a cura del cardinale, hanno coinvolto anche molti sacerdoti nostri della Valle di Susa. Dopodiché spettacoli, segnaliamo la Chiesa di Libertù che riapre le porte alla musica, serate classica, jazz, strumenti di epoca, e poi lo sport, quindi ultime notizie di ciclismo, mentre abbiamo segnalato anche gli ultimi successi dell'arrampicata sportiva del segusino Gianluca Vighetti e nel tiro con l'arco della sangioriese Tatiana Andreoli, che si sono fatti onore a livello europeo e a livello italiano. Motociclismo, Fabio Mazzola che corre per una società di Susa, e vice campione del mondo di Trial 3. Prime notizie di sport invernali che si avvicinano, e poi una pagina in cui abbiamo fatto il punto sul volley, i campionati stanno per iniziare, quindi soprattutto Isole Almese e Val Sangone, maschile e femminile, e poi il calcio che ha preso il via già con le prime partite di Coppa e di campionato per quanto riguarda alcune categorie. L'Union ha perso sbagliando due rigori, questo ci dispiace, mentre anche l'Alpignano allenato da Edoardo Zaccarelli, figlio di Renato, purtroppo è partito male pur giocando bene. Il Susa ha fatto poker a Venaus e tra poco si giocheranno altri derby, e direi che questo per il momento è tutto, direi.
2: Invitiamo i nostri ascoltatori ad andare in edicole, a sfogliare e approfondire quello che tu ci hai anticipato, Giorgio. Noi,
12: certo,
2: intanto ci diamo
12: veloce,
2: appuntamento, okay, alla prossima settimana.
12: Certo, un abbraccio a tutti e ci risentiamo.
2: Ciao.
12: Grazie, ciao ciao ciao Chiara.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
3: Allora, in questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare a analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo sono anche in questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
2: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Ballamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sascha Zverev che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Yamon.

0: Altea, con dove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Tagliamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Tagliamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Tagliamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ed era il 10 di settembre 1992, veniva presentato il mini disc, questo dischetto dati da 7 centimetri racchiuso in una cartuccia di plastica in grado di contenere 74 minuti di musica. Prodotto dalla Sony, basato sulla tecnologia del compact disc riscrivibile, utilizza un sistema di compressione dei dati denominato ATRAC e aspira al ruolo di sostituto dell'audio cassetta. Un saluto a Walter che vuole ascoltare Irama. Ciao Walter, buona giornata a te.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori è chiusa la provinciale 63 in corrispondenza del comune di Giffa. E al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

Nel 1846 invece il 10 di settembre Elias Howe ottiene il brevetto per l'invenzione della macchina per cucire, il miglioramento di un'invenzione non depositata di Walter Hunt, che anni dopo ne reclamerà poi la paternità. Un saluto ad Anna che vuole ascoltare Fulminacci, ci augura una buona giornata anche a te, cara.

0: Sono le 10:37.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del voucher scuola e caos, 10.000 famiglie piemontesi bloccate senza credenziali per richiedere il contributo, un problema informatico, migliaia di richieste e il sistema per richiedere il contributo è andato in tilt, la regione ha incontrato l'azienda che gestisce la piattaforma. Chiusura delle indagini per il caso della bambina maltrattata e denutrita, 5 rinvii a giudizio, la procura di Ivrea chiede il processo per genitori, nonni e un amico di famiglia di una bimba arrivata in condizioni critiche a Regina Margherita di Torino nel luglio 2024. Perdita di acido fluoridrico alla Siensco, interviene l'ARPA, i valori sono risultati inferiori ai limiti di rilevabilità all'azienda di Spinetta Marengo nell'Alessandrino, stiamo completando le verifiche per ricostruire l'accaduto. E parlando di vigilanza ambientale, task force ad Alessandria contro l'abbandono di rifiuti, tra comune, polizia locale e AMAG con ispettori, fototrappole e verifiche mirate. In 6 mesi appena 10 assunti, il flop del bando che porta i ricercatori nelle aziende, inutilizzati i 15 milioni della regione, la rettrice dell'Università di Torino Prandi, formiamo dottori eccellenti, le imprese siano più consapevoli. È tutto pronto a Torino per la partenza del Salone dell'Auto da domani fino a domenica in centro città.

0: che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la Lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, con Dove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: E per Torino questo mese di settembre è pieno di mostre, appuntamenti d'arte nei musei della città. Il capoluogo aspetta anche questo mese con le sue mostre assolutamente da non perdere. Dal punto di vista artistico, Torino da sempre una città all'avanguardia, continuamente in fermento, piena di eventi culturali imperdibili. Per quanto riguarda le mostre in programma, vediamo un po', facciamo un po' un ripasso di cosa c'è ancora da vedere per questo settembre. Intanto Fan Ho, il maestro della fotografia di Hong Kong a Palazzo Falletti di Barolo, fino a domani ancora. 100 scatti in bianco e nero tra geometria e vita urbana del grande fotografo asiatico. Poi altra mostra alla Pinacoteca Agnelli fino al 13 settembre, quindi sono proprio gli ultimi giorni. Walter Pfeiffer in Good Company, oltre 100 fotografie dagli anni 70 ad oggi, affiancate da un omaggio a Modigliani e installazioni sulla pista 500. Fino al 29 novembre, quindi c'è ancora tempo, al MAU, Museo d'Arte Orientale, paesaggi da sogno, Dreamscapes, 36 capolavori dell'arte Ukiyo e di Utagawa Hiroshige dedicati alle stazioni della Tokaido, WordPress Photo 2026 all'Accademia Albertina che inizierà il 18 settembre e terminerà il 13 dicembre, 144 scatti premiati dal prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo. Presso invece Flashback Habitat fino al 27 settembre, Scarecrow, artisti a presidio della vita, 43 artisti italiani raccontano lo spaventapasseri come simbolo di resistenza civile. Alla Gamma invece un altro 900, oltre 600 opere su carta con disegni, acquerelli e stampe per ripercorrere il XX secolo con maestri come Fontana, Klee e Warhol. Harry Gruyert, retrospettiva a Camera fino al 4 ottobre, la prima grande mostra italiana dedicata al pioniere del colore, membro di Magnum Photos. Nella Fondazione Merz invece fino al 27 settembre, Gaza, il futuro ha un cuore antico, 80 reperti archeologici, opere d'arte contemporanea in dialogo tra Mediterraneo, storia e Palestina. E ancora al Museo del Risorgimento fino al 5 ottobre, In gioco, arte e gioco dal Risorgimento ad oggi, un viaggio tra giocattoli storici, bambole lenci e arte contemporanea sull'identità nazionale. La forma del non detto, Fondazione Ettore Ines Fico, da fine settembre partirà le sculture di Giovanni Termini nel nuovo spazio espositivo Cavò, suo appuntamento. Torino, Togliatti 1966-2026 al centro storico Fiat fino al 4 ottobre, a 60 anni dall'accordo Fiat-Unione Sovietica, documenti e la storia raccontano la nascita dello stabilimento Auto Wazenel. Invece al Mauto fino all'11 ottobre, abbiamo parlato un po' di mostre al Mauto in questi ultimi giorni, I nemici del Drake, Enzo Ferrari e le scuderie inglesi, 23 vetture memorabilia sulla leggendaria sfida tra Ferrari e i garagisti della Formula 1. Ultime due mostre di cui vi racconto, al Museo Nazionale del Cinema fino al 5 ottobre, My Name is Orson Welles, oltre 400 materiali tra archivi, manifesti, video per celebrare il grande regista, la Mole Antonelliana. Infine all'archivio storico della città, Il gusto della storia, Torino e il cibo nell'archivio della città, quindi documenti, mappe, fotografie gratuiti per scoprire il legame tra Torino, i mercati e l'alimentazione.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano

0: Sono le 10:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: All'American Airlines Center, Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento di Trump al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di midterm espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato. Sui dazi ha detto: sono la mia parola preferita, renderanno l'America ricca. Infine ha rivendicato l'eccezionale accordo sul petrolio con il Venezuela, ribadendo il controllo su 65 milioni di barili di petrolio.
1: Il Medio Oriente è una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 e 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese. L'esercito israeliano, contattato dalla France Press, ha fatto sapere che sta verificando l'accaduto.
2: E di 3 morti e 1 ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi lungo la Ionio Tirreno, la strada statale 682, in direzione Rosarno nel Reggino. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso con una deviazione del traffico. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato il tragico schianto.
1: Aveva ucciso la moglie 79enne invalida e bloccata su una sedia a rotelle, poi aveva tentato di suicidarsi a sua volta ma senza riuscirci. Nel caso avvenuto in provincia di Lodi nel luglio del 2025 c'è una svolta, perché la Corte d'Assise di Milano ha assolto per incapacità di intendere e di volere l'84enne che commise il delitto. Il tribunale gli ha imposto la misura della libertà vigilata.
2: La sede di Casa Pound in via Napoleone III a Roma sarà sgomberata. Lo ha detto il ministro dell'interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della prefettura di Roma assieme ad altre occupazioni, ha spiegato. Come già accaduto per altre occupazioni storiche, anche quello stabile, ha detto Piantedosi, sarà restituito alla proprietà.
1: Europei di pallavolo maschili al via. Oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. La nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi la Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile.
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
8: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
7: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da €300. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più a costi contenuti.
8: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
9: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
10: Oh!
9: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce più prestigiosa.

Pomeriggio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.

Ritorniamo a noi e parliamo di classiche olimpiadi, giavellotto, il lancio del peso, del martello, tutte discipline straordinarie, d'accordo, però oggi volevo portarvi un po' fuori dai soliti stadi, lungo le strade, i sentieri d'Italia, per scoprire un lato dello sport che forse qualcuno non conosce. Esistono infatti discipline di lancio ufficiali riconosciute dal CONI e regolati dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che mettono al bando i classici attrezzi da atletica per far sfrecciare strumenti un po' diversi, non so, dischi di legno, ferri di cavallo, cose simili. L'Italia è un vero e proprio museo a cielo aperto di sport eccentrici e antichissimi. Pensate ad esempio al famosissimo lancio del formaggio, questa tradizione che affonda le radici addirittura nell'epoca etrusca. Qui non si vince per la velocità, ma vince chi a parità di lanci riesce a far percorrere la forma di formaggio, che sia parmigiano o pecorino, che può pesare fino a ben 22 kg, la maggiore distanza possibile lungo le strade di campagna. Se invece preferite il legno, c'è il lancio del rulletto, un disco di diametro di 17 centimetri che i quasi 500 tesserati lanciano aiutandosi con uno spago o una fettuccia, cercando di coprire la distanza record. Che dire del lancio del ferro di cavallo? Sembra una scena uscita direttamente da un film western con i cowboy, invece un torneo ufficiale in cui i giocatori cercano di far atterrare un ferro attorno a un palo metallico o comunque il più vicino possibile, guadagnando punti preziosi se riescono a fare centro con un ranger perfetto. Non mancano poi i fratelli maggiori e minori della tradizione contadina, il ruzzolone, il lancio della ruzzola. Si tratta di grandi o piccoli dischi di legno che ruotolano lungo i sentieri con regole che ricordano quasi il golf, dove l'obiettivo è percorrere il tragitto nel minor numero di tiri possibili. Pensate che la ruzzola era così diffusa nei secoli passati che nel 1571 le autorità dovettero emettere un decreto per vietare di giocare per le strade interne dei paesi, pena una multa salatissima. Insomma, sport che uniscono tecnica, tradizione, passione e anche un pizzico di sana eccentricità, praticati ancora oggi da migliaia di appassionati in tutta la penisola. E voi in quale vi sfidereste coi vostri amici?

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
4: Avete presente le carte Pokémon, le monete, i francobolli, i vinili, i modellini? Ebbene, stiamo proprio parlando di collezionismo. Gli italiani sembrano avere proprio il vizio di collezionare. Secondo una ricerca condotta da eBay su oltre 3.000 persone, il 93% degli italiani ha una collezione o ne ha avuta una in passato. Insomma, soltanto una persona su 14 dice di non avere mai collezionato tutto, nulla. Ma vediamo i casi un po' più curiosi. Il collezionismo è diffusissimo. Dicevamo prima, il 93% degli italiani ha collezionato almeno un tipo di oggetto nella propria vita, se non di più. Le monete restano molto amate, considerando le collezioni nel loro insieme. Al primo posto ci sono monete e banconote, seguite da film e DVD e poi dalle carte collezionabili. Online vincono le carte Pokémon, su eBay sono proprio le carte di questo genere, più in generale le carte da gioco collezionabili, gli oggetti più ricercati. Seguono i cimeli della Seconda Guerra Mondiale e i modellini di treni. È anche una questione di età. Tra i giovani sono particolarmente popolari carte collezionabili e action figure, tra gli appassionati più adulti invece vanno forte vinili, film, DVD, francobolli. I giovani collezionano parecchio, il 76% degli under 35 dichiara di avere almeno una collezione. Ma quanto valgono queste collezioni? In media una collezione italiana vale circa 3.500 euro ed è composta da circa 140 pezzi. Il collezionismo però è anche mercato. Il 62% dei collezionisti compra online, mentre il 42% utilizza internet anche per vendere i propri pezzi. E c'è chi ci guadagna. Il 26% dice che nel tempo il valore della propria collezione è aumentato, ma molti dei soldi ricavati dalle vendite vengono ovviamente subito reinvestiti per comprare nuovi pezzi. Quanto tempo richiede collezionare? In media circa 2 ore alla settimana. Gli appassionati di carte collezionabili possono arrivare anche a 4 ore. Ma non è tutto online, perché per cercare il pezzo raro molti preferiscono ancora fiere, mercatini, negozi specializzati, perché vedere e valutare personalmente un oggetto resta infatti molto importante. Ma soprattutto, perché si colleziona? Per passione soprattutto, e questa è la motivazione indicata dal 55% degli intervistati. In altri casi le collezioni vengono ereditate, oppure nasce la passione grazie magari ad amici e altri appassionati che si frequentano abitualmente, quindi ci trasmettono questa passione per le collezioni. Insomma, collezionare pare non sia affatto un hobby del passato. Cambia il tipo di oggetti, cambiano le generazioni, però la voglia di andare a caccia del pezzo raro sembra essere comunque più viva che mai. E voi collezionate qualcosa?

0: Sono le 11:37.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando del voucher scuola e caos, 10.000 famiglie piemontesi bloccate senza credenziali per richiedere il contributo, un problema informatico, migliaia di richieste e il sistema per richiedere il contributo è andato in tilt, la regione ha incontrato l'azienda che gestisce la piattaforma. Chiusura delle indagini per il caso della bambina maltrattata e denutrita, 5 rinvii a giudizio, la procura di Ivrea chiede il processo per genitori, nonni e un amico di famiglia di una bimba arrivata in condizioni critiche a Regina Margherita di Torino nel luglio 2024. Perdita di acido fluoridrico alla Siensco, interviene l'ARPA, i valori sono risultati inferiori ai limiti di rilevabilità all'azienda di Spinetta Marengo nell'Alessandrino, stiamo completando le verifiche per ricostruire l'accaduto. E parlando di vigilanza ambientale, task force ad Alessandria contro l'abbandono di rifiuti tra comune, polizia locale e AMAG con ispettori, fototrappole e verifiche mirate. In 6 mesi appena 10 assunti, il flop del bando che porta i ricercatori nelle aziende, inutilizzati i 15 milioni della regione, la rettrice dell'Università di Torino Prandi, formiamo dottori eccellenti, le imprese siano più consapevoli. È tutto pronto a Torino per la partenza del Salone dell'Auto da domani fino a domenica in centro città.
0: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole. Family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello. E le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E arriva la richiesta di un nostro ascoltatore, Fulvio, che vuole ascoltare la prossima canzone e dedicarla a noi di Radio Dora per la nostra simpatia e la nostra professionalità. Grazie, grazie Fulvio, noi la dedichiamo a te.

0: E ci fermiamo qui anche per questo giovedì 10 di settembre. Buon pranzo, buon proseguimento e a domani mattina con la sveglia. Ciao!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mohacs sul Mar Rosso. Lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
1: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: La cronaca, simbolo di libertà, uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no alla 'Ndrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne, imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
1: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
1: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso.

0: ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
1: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
2: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
1: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
2: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 12 e 38 minuti.
1: Lo senti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681.
3: Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64 030 o www.caniguidalions.it.
4: A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale.
5: Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole, i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre tutto il giorno porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate

0: Date allo 0122 85 4720.
1: A Giaveno, venerdì 11 settembre, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre, Giaveno, città del buon pane, 23esima edizione, presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre, concerto Banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Trapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 10 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, serpenti. Venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, spezie e bugie, la piccola cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol, missione dinosauri, spezie e bugie, la piccola cucina di Medi, serpenti. Domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, serpenti, spezie e bugie, la piccola cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
2: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Ovada e l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 11 Padana Superiore, dove si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Cameriano per i veicoli in direzione Incrocio Venezia. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore per i veicoli in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Poltrona alza persone con 2 motori elettrici a soli 590 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Torna Torino Jukebox, la notte delle hit, sempre sul palco dell'Inalpi Arena, la sua seconda edizione, in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre. Due serate dedicate alle sonorità che hanno segnato intere generazioni, con un repertorio che attraversa gli anni 80, 90 e 2000. La conduzione è affidata ancora una volta ad Antonella Clerici, affiancata dalla partecipazione di Clementino per un evento che riporta sul palco gli interpreti originali delle hit più celebri. Torna Tram e Zino, l'esclusiva esperienza che unisce il fascino della storia sabauda alle eccellenze enogastronomiche del territorio, promossa da GTT in collaborazione con Tram e Zino Torino e Turismo Torino e Provincia. Da oggi la storica motrice verde accompagnerà cittadini e turisti lungo un itinerario tra Via Po, Piazza Vittorio Veneto e la Gran Madre, con degustazioni a bordo. Colazione nel weekend e aperitivo il giovedì e venerdì sera. La partenza è da Piazza Castello, dall'11 al 13 settembre, eccezionalmente da Piazza Carlina. La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni www.turismotorino.org/tramezzino. Al Planetario di Torino tornano le serate osservative dedicate alla contemplazione del cielo e all'osservazione degli oggetti celesti. Spente le luci del museo e lasciato che gli occhi si abituino gradualmente all'oscurità, lo sguardo potrà rivolgersi alla volta stellata di fine estate. Accanto all'osservazione astronomica troveranno spazio racconti e storie mitologiche legate alle figure che da secoli accompagnano l'interpretazione della volta celeste. Lo staff del Planetario di Torino guiderà il pubblico nell'individuazione degli oggetti presenti nel cielo stagionale, con osservazioni condotte a occhio nudo e attraverso telescopi. L'appuntamento è in programma lungo 11 e il 18 settembre. Tutto pronto a Verbania per la seconda edizione del Photo Festival, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea che nel mese di settembre propone un percorso tra mostre, conferenze e workshop al Museo del Paesaggio Casa Ceretti a Palazzo Pretorio. Inaugurazione in programma venerdì 11 settembre dalle 17 al Museo del Paesaggio di Pallanza, mentre sabato 12 e domenica 13 il festival entrerà nel vivo con incontri e laboratori. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
2: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie, dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e il giornalista.
2: Maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso legato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti, danni anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: Emma Bonino, a quanto si apprende da fonti a lei vicine, è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione è stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del nosocomio. La leader di Più Europa era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano lunedì scorso a causa di una crisi respiratoria.
2: Il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, al rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro al litro per benzina e 2,184 euro al litro per il gasolio. Dunque, rispetto alla giornata di mercoledì 9, si tratta di un rincaro di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel.
3: Il presidente americano Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5.000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
2: Lo sport, una vera e propria impresa logistica, tecnica e organizzativa, l'allestimento del campo di pallavolo in piazza del Plebiscito a Napoli, pronta per ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo Italia contro Svezia. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore della città per trasformare la piazza in un'arena internazionale. Sono stati installati circa 500 fari, predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica dell'evento. Questa sera in tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce

0: conosce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20. Sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo. Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: e Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura depressionaria estesa dalla penisola scandinava alla Francia e alle regioni alpine ha convogliato sul nord-ovest un'attiva perturbazione che è stata associata al transito di un fronte freddo e temporalesco. Dopo il passaggio di questo fronte, una circolazione depressionaria tende a formarsi tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, mantenendo condizioni nuvolose sul nord-ovest e favorendo una nuova ripresa delle piogge. Successivamente tornerà a prevalere l'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica, con il ritorno di condizioni più soleggiate e temperature decisamente più gradevoli rispetto al caldo anomalo della prima settimana di settembre. Poi una temporanea avvezione di aria umida da est potrà tuttavia determinare un nuovo aumento della nuvolosità al sud delle Alpi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite, più apprezzabili tra la Valle d'Aosta e il nord del Piemonte. Generalmente più nuvoloso su Cuneese, Basso Piemonte, Astigiano e Alessandrino. In giornata cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso, con momenti solo in parte soleggiati. In serata schiarite lungo le valli alpine sulla Valle d'Aosta e in parte sulle pianure occidentali del Cuneese e del Torinese. Precipitazioni nella notte con residui rovesci tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino e in parte sulle zone occidentali del Torinese in graduale esaurimento. In mattinata pause in gran parte asciutte con locali piovaschi tra Torinese, Cuneese, Basso Piemonte, Astigiano e Alessandrino. Tra il pomeriggio e la sera ripresa delle piogge a carattere più esteso, generalmente tra deboli e moderate, con locali rovesci. Quota neve intorno ai 3200 metri. Temperature minime in calo sui 13-17 gradi, massime in lieve calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con ampie schiarite sulle zone montane piemontesi e sulla Valle d'Aosta, ma con addensamenti sui settori alpini di confine del Torinese e sulle valli occidentali e settentrionali valdostane. Inizialmente più nuvoloso sulle zone di pianura e collina, in particolare tra colline del Po, Langhe, Astigiano e Alessandrino, con nubi in successivo diradamento e passaggio a condizioni abbastanza soleggiate anche in pianura. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato con cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti sulle zone collinari e montane. Ampi rasserenamenti in serata. Precipitazioni nella notte con residui piovaschi tra Novarese, Vercellese, zona del Lago Maggiore e Alto Monferrato tendenti a cessare. Nel resto della giornata generalmente assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo tra la notte e il mattino con nubi in aumento su Cuneese, Astigiano e Alessandrino e sulle zone di pianura, colline e sui primi tratti vallivi del Torinese. Ampie schiarite all'interno delle valli torinesi, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata nubi in diradamento e tendenza a schiarite, con condizioni più soleggiate ovunque dal pomeriggio, ma con addensamenti sui settori montani del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In mattinata locali piovaschi tra Cuneese e Torinese, in prevalenza sulle zone di pianura e sui tratti prealpini, generalmente assenti altrove nel resto della giornata. Temperature minime stazionarie sui 10-15 gradi, massime stazionarie o in lieve calo sui 19-23 gradi.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Pre-Edil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
6: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
0: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
6: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: A settembre sport e cultura attraverso i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

0: Termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il maltempo, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti. Danni anche a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato ed è crollato in mattinata il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Falingeri. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate nella Bergamasca. Oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
2: Walter Lavitola deve rimanere in carcere, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori di remissione in libertà o concessione degli arresti domiciliari. Confermata l'aggravante del metodo mafioso per l'indagato accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'attentato dinamitardo al conduttore di Report Ranucci, avvenuto ad ottobre 2025 davanti alla sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Intanto dalle indagini è emerso che ci sarebbero dei buchi temporali nelle comunicazioni tra Lavitola e il giornalista.
3: Dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera lo scorso 16 luglio, riparte l'esame del testo della nuova legge elettorale a Palazzo Madama in Senato, secondo la versione licenziata da Montecitorio. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza.
2: Il prezzo del petrolio corre senza freni, visto anche il riaccendersi del conflitto nello stretto di Hormuz. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a 102,4 dollari al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti. Scade invece oggi il taglio alle accise per il gasolio. Il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto, la riduzione di 17 centesimi sul diesel, l'unico sconto rimasto dopo quello sulla benzina eliminato in estate. La decisione è attesa entro questa sera.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha nel Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando Reuters. I Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite.
2: Lo scorso agosto il pianeta ha spinto ancora di più in alto l'asticella della temperatura, mentre in Europa il calore ha viaggiato insieme alla siccità, agli incendi e alla scarsità d'acqua. Secondo i dati di Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, la temperatura media dell'aria sulla superficie terrestre ha raggiunto i 16,9 gradi, un valore che eguaglia il record assoluto del luglio 2023 e rende agosto 2026 il mese più caldo mai osservato rispetto alla media del periodo preindustriale 1850-1900. L'anomalia è di più 1,65 gradi centigradi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Lo zenti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele Abruzzolo.

0: eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i Borghi con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Buon pomeriggio cari amici, buon giovedì pomeriggio, iniziamo in questo istante il Drive Time che vi terrà compagnia fino alle ore 18, come sempre in apertura i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure scrivendo il nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

0: maledetto me.
1: E adesso parliamo del boss di Bruce Springsteen, che aveva quasi smesso di suonare la sua iconica Born in the USA proprio negli Stati Uniti. I fan se ne erano accorti ormai da tempo, ma che fosse una scelta voluta lo ha confermato lo stesso Springsteen in un'intervista uscita proprio in questi giorni, registrata al Bruce Springsteen Center for American Music della Monmouth University. Mentre in Europa era una consuetudine, anzi uno dei momenti cardine dei concerti, in America Bruce Springsteen l'ha recuperata in pianta stabile solo per il suo Land of Open Dreams American Tour di quest'anno, 2026. Infatti nei 20 concerti della tournée Springsteen ha collocato Born in the USA proprio all'inizio dello spettacolo, immediatamente dopo la cover del brano War. Un accostamento pensato proprio per rendere esplicito il significato politico e antimilitarista di questo brano. Prima di questo tour era diventata una rarità nei concerti americani. E lo racconta lo stesso Springsteen, dice: poterla suonare ogni sera mi ha fatto stare davvero bene, perché è una delle mie migliori canzoni. Born in the USA, questo ha spiegato Springsteen, è un'opera di patriottismo critico, che richiede di tenere insieme due idee apparentemente in conflitto, ovvero l'appartenenza all'America, ma anche il sogno americano che si rompe nella storia di un veterano dell'esercito dimenticato dallo Stato. Ancora il boss ha preso la parola raccontando: alcune persone hanno sentito soltanto la parte patriottica da questa componente. Ecco, il caso più celebre risale alla campagna presidenziale dell'84, quando Ronald Reagan evocò Bruce Springsteen la canzone durante un suo comizio. Era diventata un po' controversa. Ecco, la scelta di inserire Bruce Springsteen, dice, si inserisce un po' nell'approccio politico che il boss rivendica per tutta la propria opera. Tra l'altro nell'intervista Springsteen ha ricordato di aver cominciato a scrivere dell'America già a 20 anni, soprattutto a partire dal suo album Darkness on the Edge of Town, non partendo da un programma di partito chiaramente, ma dalla propria famiglia, dalle origini operaie e dalle conseguenze della trasformazione post-industriale proprio sulle persone a lui care.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
13: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
14: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
13: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

E adesso la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dall'isola Réunion, la nostra cara Colette, che mi scrive: carissimo Matteo, eccomi, sono a casa con un vento fortissimo, dice, oggi ti ascolto, se riesci a trovare Jimmy Fontana con Il Mondo per tutti i miei amici, per Igor, per te, per tutta Radio Dora, grazie, grazie mille. Grazie a te allora, cara Colette, ci ascoltiamo il mitico Jimmy Fontana con Il Mondo, a presto, ciao.

0: Sono le 15 e 33 minuti. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: L'estate sta finendo, ma a Susa gli eventi non finiscono mai. Borgate dal Vivo e Bosco delle Meraviglie presentano Piccoli Mondi, il festival dei più piccoli per sognare in grande. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre il castello e il centro storico di Susa si animano con spettacoli ed eventi gratuiti per ragazzi e famiglie dagli 0 ai 16 anni. Laboratori per i più piccoli, circhi e artisti di strada in via Roma e in Piazza del Sole, family concert e circo contemporaneo con acrobati e giocolieri ogni sera nel cortile del castello e le immancabili avventure alla scoperta della bellezza di Susa con il Bosco delle Meraviglie. Piccoli mondi, grandi sogni. Vi aspettiamo l'11, 12 e 13 settembre a Susa con tutta la famiglia.

E adesso la risposta del nostro uomo delle 15:20 non ha tardato ad arrivare, ha sentito la dedica di Colette e vuole dedicare a Colette il buon Igor in Santo California con il brano Ave Maria No No, ce l'ascoltiamo allora. Ciao Igor, buon pomeriggio e a presto.

Era il 10 settembre del 1838 quando veniva inaugurato il famosissimo Arco della Pace di Milano. La presenza infatti del neo imperatore Ferdinando d'Austria, viene inaugurato a Milano l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola e dedicato alla pace proprio tra le nazioni europee, raggiunta nel 1815 con il Congresso di Vienna e appunto la Restaurazione. Ed è un arco trionfale proprio a Milano, situato all'inizio di Corso Sempione. Molti di voi magari stando a Milano l'avranno già visto. La prima pietra fu in realtà posta nel 1807, quando Milano era capitale del Regno d'Italia napoleonico. I lavori vennero poi sospesi con la caduta di Bonaparte e ripresi nel 1826 sotto gli austriaci, proprio che dedicarono l'arco alla pace tra le nazioni europee raggiunta con la Restaurazione e il Congresso di Vienna. Fu infine inaugurato il 10 settembre del 1838 con una fastosa cerimonia dall'appena incoronato imperatore Ferdinando I d'Austria. Ebbe poi la sua definitiva consacrazione una ventina di anni dopo, nel 1859, con l'ingresso in Milano di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II, dopo la famosissima vittoria di Magenta. L'Arco della Pace, tra l'altro, rappresenta uno dei maggiori monumenti neoclassici di Milano. E l'intera struttura è in granito di Baveno, la rivestita in pietra di Creva la Dossola, progettata in stile neoclassico, si configura come un arco di trionfo a tre fornici con quattro colonne scanalate con capitelli corinzie. È sormontata da una serie di sculture in bronzo, ovvero quattro cavalli al galoppo posti a ciascuno degli angoli ed una centrale che rappresenta la sestiga della pace con sei cavalli che trainano un cocchio su cui è posta Minerva in pace. Il tutto ha più di 4 metri di altezza ed è pesante oltre 10 tonnellate. Però le dimensioni generali del prospetto invece sono di 24 metri di larghezza per 25 metri di altezza, con un'arcata maggiore di circa poco più di 14 metri. E poi appunto è diffusa anche la leggenda che la sestiga, ovvero questo carro di sei cavalli che traina questo cocchio, fosse originariamente rivolta verso la Francia, quindi in direzione della periferia della città di Milano, e che poi sia stata ruotata dagli austriaci verso Milano in data incerta, con l'intento di farsi beffa proprio dei francesi. La leggenda, che non è supportata da alcuna fonte, ma spesso diffusa anche in ambiti competenti, non considera che la sestiga non coeva all'Arco della Pace, che fu collegata sull'attico dell'arco nel 1837, proprio durante l'amministrazione austriaca, ovvero 23 anni dopo l'uscita dei cacciati francesi. Ecco, fu posta proprio lì, nella medesima posizione in realtà che occupa i nostri giorni, ovvero rivolta verso la città, proprio a simboleggiare la pace che entra a Milano.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Champions League. La Roma si prepara al suo esordio in Europa stagionale. L'avversario, il Fenerbahce, che aprirà e dunque ai giallorossi le porte dello stadio di casa questa sera alle 18:45. Gasperini potrebbe affidarsi a Molina dal primo minuto sulla destra, sulla tre quarti ballottaggio Mora Sule. Il Fenerbahce, senza lo squalificato Guendouzi, si affida a Aktur Koglu e Greenwood dietro l'ex Lazio Morici. E alle 21 il Como è atteso da una notte storica, quella dell'esordio assoluto nelle coppe europee. Stasera arriva al Senigallia e Lipsia, due dubbi per Cesc Fabregas, in difesa duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano Dubikas e Ken. De Michelis invece per il Lipsia vuol far male il Como con due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma El Ainouri e l'ex Milan Kunku. Serie A, in casa Juventus, Spalletti in cerca di soluzioni viste le numerose assenze. Si lavora anche la svolta tattica per curare l'emorragia di gol dell'attacco. In vista della trasferta contro il Sassuolo è concreta l'idea di schierare con

0: per Alessandro Romano, che ha scelto l'Italia e dunque potrebbe essere già convocato da Mancini il prossimo 18 settembre in vista delle sfide con Belgio e Turchia valide per la Nations League. Il centrocampista, ceduto lo scorso luglio dalla Roma al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, è in possesso di doppio passaporto svizzero e italiano. Tutto esaurito per il match inaugurale dell'Eurovolley 2026 maschile di questa sera, dove nel campo Allesteto in piazza del Plebiscito a Napoli gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfideranno alle 21.05 la Svezia. Sono 5.932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la nazionale maschile bicampione del mondo all'inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali, atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT. Radio
5: 16.05, spazio alla richiesta del caro Mario che ha scritto poco fa, mi ha detto: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere i Tears for Fears con Mad World? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Grazie a te caro Mario per questa richiesta, buon ascolto e buona serata anche a te, a presto.

E subito dopo Mario ci scrive la nostra amica Michele, dice ciao al super mitico Matteo, oggi la mia richiesta è Io in mente te dell'Equipe 84, buona continuazione di giornata. Grazie Michele, bel brano, molto vintage, quindi apprezzo molto, ce lo ascoltiamo insieme, buona serata.

0: E a proposito di vintage, oggi compie gli anni, sono 81, José Feliciano, che non è solo un cantautore, è davvero un simbolo, uno dei più importanti innanzitutto del Natale, del periodo di festività più amate dell'anno, avendo composto una delle canzoni più amate di sempre, proprio nei giorni di festa, Feliz Navidad. Ma Feliciano è molto altro, cantautore che ha deliziato il pubblico anche a Sanremo e che ha conquistato ben 8 Grammy Award. José Montserrat Feliciano García, questo è il suo nome completo, è nato a Lares, siamo a Porto Rico, il 10 settembre del 45. Cieco fin dalla nascita, è cresciuto in una famiglia molto povera, a 5 anni emigra a New York e qui si forma musicalmente grazie anche allo zio musicista. A 9 anni entra in possesso della sua prima chitarra e impara a suonarla da autodidatta ascoltando i dischi di Andrés Segovia o di grandi jazzisti come Wes Montgomery. Per diventare proprio all'altezza dei suoi idoli suona fino a 14 ore al giorno. E poi, bisognoso di portare soldi a casa, ben presto dà vita alla sua carriera solista nei locali di New York, suonando nei pub del Greenwich Village di New York, nello stesso periodo in cui Bob Dylan e Joan Baez iniziavano a muovere i primi passi verso la leggenda. A 18 anni firma il suo primo contratto con la RCA, lancia nel 64 un singolo e subito dopo un primo album di cover. Il successo però tarda ad arrivare, ma Feliciano non demorde, l'anno dopo si dedica al bolero latinoamericano diventando il primo artista a pubblicare dei classici latini in chiave pop. Il successo, specialmente nell'America meridionale e centrale, finalmente arriva e José diventa una star capace di riempire gli stadi. Per imporsi a livello internazionale deve però attendere il 68, quando negli Stati Uniti pubblica l'album più importante della sua carriera, chiamato Feliciano, contenenti cover importanti di brani come Light My Fire dei Doors, California Dreaming, In My Life. È proprio in questo periodo che fa la storia della musica, creando qualcosa di unico, una fusione di pop, folk e funk, utilizzando gli strumenti tipici della musica latina e il cantato soul. Per questo motivo ancora oggi considerato il primo artista crossover tra mondo latino e anglosassone, diventando un punto di riferimento per icone del calibro di Gloria Estefan, Ricky Martin o del quasi contemporaneo Carlos Santana, che lo considera davvero un mito. A frenare la sua ascesa per un incidente che all'improvviso blocca la sua carriera, è invitato a cantare l'inno americano nella finale del campionato di baseball in pieno periodo della guerra del Vietnam e di patriottismo a stelle e strisce. José Feliciano propone al pubblico una versione stravolta di questo inno con il suo tipico stile, ma gran parte degli spettatori non apprezzano questa sua rivisitazione. Ecco il risultato: una sorta di embargo da parte delle radio americane, sulle quali piovono a ripetizione lettere di proteste da parte di migliaia di persone offese da questo suo oltraggio all'inno americano. La carriera quindi di Feliciano subisce un'improvvisa frenata, ma José non è un tipo da gettare la spugna, si rituffa con entusiasmo negli ambienti più di nicchia e nel 71 partecipa anche al nostro Festival di Sanremo con una canzone scritta da un suo amico, Jimmy Fontana, ovvero Che Sarà, conosciuta anche poi come Paese Mio proprio per le parole della prima strofa. A Sanremo canta in abbinamento ai Ricchi e Poveri, ma la sua versione ottenne molto più successo. Tornerà poi sul palco dell'Ariston solamente anni dopo, nel 98 come ospite straniero, e poi qualche anno fa, nel 2012, rifà capolino, sempre sul palco dell'Ariston, cantando proprio Che Sarà in duetto con Arisa. Qui ce lo sentiamo nella sua versione più classica, e tanti auguri a José Feliciano.
1: Paese mio, che stai sul

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E la nostra mitica Manuela, che ci fa la prossima richiesta, vuole ascoltare These Boots Are Made For Walking della grande Nancy Sinatra. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buona serata e a presto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto ad Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Vediamo le principali. Voucher scuola, 10.000 famiglie bloccate senza credenziali per richiedere il contributo. Un problema informatico, migliaia di richieste e il sistema per richiedere il contributo è andato in tilt. La regione ha incontrato l'azienda che gestisce la piattaforma. Dal 14 settembre a Torino la linea 4 tornerà a percorrere l'intero tracciato dal capolinea di Falchera a quella di Strada del Drosso con i nuovi tram Hitachi Rail ad alta capacità. I nuovi mezzi sono lunghi 28 metri, capaci di ospitare fino a 200 passeggeri. Il nuovo tracciato di 18 km con 380 corse giornaliere e nelle ore di punta con un passaggio ogni 4 minuti serve oltre 65.000 passeggeri al giorno. Chiusura delle indagini, bambina maltrattata e denutrita, 5 rinvia a giudizio. La procura di Ivrea chiede il processo per genitori, nonni e un amico di famiglia di una bimba arrivata in condizioni critiche a Regina Margherita di Torino nel luglio del 2024. Lavori fermi, metro 1 si smonta il carro ponte. Dopo 7 anni saranno finalmente ridotti i cantieri della metro 1 tra Collegno e Rivoli. È iniziato lo smontaggio delle gigantesche gru. Entro fine anno è atteso il ripristino delle carreggiate di Corso Francia. Ancora lontano però il completamento dell'opera. Un uomo di 85 anni è morto in un incidente in montagna nella zona dell'Alpe Camasca, nel territorio comunale di Quarnasotto, nel Vebano Cusiossola. La vittima è Ernesto Quargentan di Malnate, in provincia di Varese, che si trovava in zona di villeggiatura. Il corpo è stato trovato ieri sera in fondo a un dirupo. Call center in crisi, per Conecta torna il rischio del trasferimento da Asti a Torino. L'incontro tra aziende e sindacati rinviato a data da destinarsi, resta il nodo dello spostamento dei dipendenti. Per evitarlo il comune vorrebbe affidare all'azienda la digitalizzazione delle pratiche amministrative. Salone dell'auto di Torino tutto pronto per 3 giorni, il centro della città si trasforma in un grande palcoscenico dell'automobile. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon ascolto.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
5: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

E oggi festeggia 76 anni il grande Joe Perry, al secolo Anthony Joseph Perry, che nasce il 10 settembre del 50 a Lawrence, Massachusetts, iniziando a suonare la chitarra fin da giovanissimo. Chi è Joe Perry, per chi non lo conoscesse, è il chitarrista principale degli Aerosmith. La sua passione per la musica lo ha portato poi a formare una band proprio con il cantante Steven Tyler nel 1970. Da quel momento in poi la sua carriera è stata un susseguirsi di successi e riconoscimenti. Il suo stile unico combina virtuosismo tecnico con un tocco di blues, una sfrontatezza rock and roll che hanno reso i suoi assoli riconoscibili al primo ascolto. Brani come Walk This Way, Dream On, Sweet Emotion sono intrisi delle sue melodie intense e dei suoi riff indimenticabili. Lui però non è solo un virtuoso della chitarra, ma è un compositore di talento, un performer carismatico sul palco. La sua presenza magnetica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico sono state davvero fondamentali per l'energia esplosiva degli Aerosmith in ogni concerto, anche se la sua carriera non è stata priva di sfide. Infatti la band ha affrontato periodi di tumulto, problemi personali di droga e contrasti interni, ma Joe Perry ha sempre dimostrato la sua resilienza e la sua dedizione alla musica. Ha anche intrapreso progetti solisti collaborando con altri grandi artisti, dimostrando la sua versatilità musicale, e poi anche impegnato negli Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper e Johnny Depp. E non solo musica, perché Perry ha guidato la creazione di una sua intera linea di salse piccanti chiamate Joe Perry's Rock Your World Hot Sauces, che sono molto diffuse, specialmente negli Stati Uniti. Una quesadilla aromatizzata con una di queste salse è un antipasto della catena Hard Rock Café. Joe Perry inoltre possiede, insieme a Steven Tyler e altri soci, Mount Blue, un ristorante a Norwell in Massachusetts. È anche apparso occasionalmente in 5 film, di cui 3 documentari. E poi è stato sposato 2 volte. La prima moglie è stata Elisa Gerret, avuta al proprio fianco dal 75 all'82. Hanno avuto anche una relazione piuttosto turbolenta, ma hanno comunque messo al mondo un figlio, è Adrian Perry. Dall'83 Joe invece è sposato con Billie Paulette Montgomery, madre degli altri suoi 2 figli, Tony e Roman Perry. E poi la rivista Rolling Stones l'ha posizionato all'84esima posizione tra i migliori 100 chitarristi di sempre. Ha origini portoghesi da parte di padre, infatti il cognome del nonno era Pereira, modificato poi in Perry una volta ottenuta la cittadinanza americana. La madre di Joe invece era di origini italiane. La sua sorellastra è stata una famosa giocatrice di biliardo, e in un'intervista Perry ha dichiarato che negli anni 90 gli Aerosmith hanno pensato di sostituire proprio il cantante Steven Tyler con altre grandi star della musica per via di alcuni problemi interni al gruppo in quel periodo. Tra i papabili ci sarebbero stati anche Chris Cornell, Billy Idol, Lenny Kravitz, Paul Rogers e Sammy Hagar. Proprio quest'ultimo, Sammy Hagar, ex cantante anche dei Van Halen, sarebbe stato il favorito, ma alla fine le cose con Steven Tyler si sono riappanate. Appunto, e anche se prova a nasconderlo spesso, Joe Perry è miope, indossa spesso occhiali da sole fuori dal palco. Noi gli facciamo i migliori auguri e ci ascoltiamo gli Aerosmith con il brano Crazy.

E adesso è il nostro turno, ovvero il turno di Manu, che dice: ciao Matteo, arrivo adesso all'ascolto, vorrei una canzone lenta come piace a me, a te la scelta. Grazie, allora ti ho scelto, Manu, Per chi dei Jenks. Ce l'ascoltiamo, buona serata e a presto.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi a rialzo per l'inflazione e a ribasso per la crescita. Con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente. Così spiegato la presidente Lagarde.
1: In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre, 91enne ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti, il movente sarebbe legato a problemi economici.
2: Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. Disagi ai trasporti ferroviari.
1: Prosegue al Senato la discussione sulla legge elettorale, approdata in aula tra varie tensioni a partire dal braccio di ferro sulle preferenze anche nella maggioranza. Questo pomeriggio Palazzo Madama ha comunque bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a firma Dem di Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e per prevedere il voto di preferenza. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28 settembre.
2: Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi di quest'anno, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta della Mediterraneo

0: con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo della nuova nazionale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Allora eccomi qua. Ciao bro, Land of Confusion dei Genesis. Dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando una buona serata a tutti. Ciao ciao, grazie.
8: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto, Land of Confusion dei Genesis e la sua richiesta, ce l'ascoltiamo subito. Grazie Johnny, buona serata e a presto.

E cari amici, la sapete la storia di Mike, il pollo senza testa? Questa storia ha inizio proprio il 10 settembre del 1945. Innanzitutto Mike era noto come Miracle Mike e fu un gallo di varietà Wyandotte che sarebbe vissuto 18 mesi senza la sua testa dopo che questa gli era stata tagliata. La storia, considerata da molti una bufala, avrebbe avuto una conferma quando il proprietario Lloyd Olsen lo portò all'università dello Utah, Salt Lake City, per fare delle verifiche. La stessa università però, interrogato in merito, ha dichiarato di non avere alcun documento in proposito. Detiene comunque il record di sopravvivenza nel Guinness dei primati, ovvero come un animale che ha vissuto senza la sua testa per 18 mesi. Ecco, ma andiamo a vedere la storia. Era il 10 settembre del 45, quando il signor Lloyd Olsen di Fruit, siamo in Colorado, prese un pollo per la cena e gli tagliò la testa con un colpo d'accetta. Ma incredibilmente l'animale sopravvisse e quindi è già qui, siamo un po' nella fantascienza, ecco. Appunto, sopravvisse perché? Perché non gli era stata recisa la giugulare e gran parte proprio del tronco encefalico era rimasto esattamente intatto. E appunto, dato che molti dei riflessi dei polli sono controllati proprio da quest'ultima porzione del tratto cerebrale, questo pollo sopravvisse. Ebbene, ebbene sì, il fortunato Mike, Miracle Mike. Ecco, ma secondo quanto riportato dal suo proprietario Lloyd Olsen, subito dopo il taglio il gallo fece una piccola corsa per poi fermarsi e cercare di beccare per terra. Da quel momento il gallo sopravvisse, proprio nutrito dallo stesso suo proprietario. E fu allora che il volatile divenne una celebrità. Il suo padrone lo chiamò Mike e si arricchì considerevolmente con una tournée durante la quale chiedeva 25 centesimi di dollaro in cambio della possibilità di ammirare quello che ormai tutti conoscevano come Mike, lo straordinario gallo senza testa. Il tour toccò gran parte degli Stati Uniti d'America. Durante gli spettacoli Mike il pollo andava in scena con una testa rinsecchita che, contrariamente a quanto diceva Olsen, non era la sua, in quanto quest'ultima era stata mangiata dal gatto di famiglia. Nel momento di maggior fama il gallo guadagnò 4.500 dollari al mese, arrivato anche a valere 10.000 dollari. Questo gallo viene nutrito con latte allungato con acqua tramite un contagocce con dei piccoli chicchi di grano. Dalla perdita della testa Mike visse per circa 18 mesi, durante i quali ingrassò di ben 3 kg e morì poi soffocato nella stanza di un motel di Phoenix in Arizona, in seguito alla sbadataggine del proprietario Lloyd Olsen, che al termine dello spettacolo del giorno precedente dimenticò di portare con sé gli attrezzi per nutrirlo e pulirlo. Quindi lo riportò nella città d'origine seppellendolo presso la sua proprietà. Ma c'è un ricordo, perché il gallo è rimasto un animale di culto, specialmente nella città di Fruita in Colorado, dove ogni anno dal 1999 viene ricordato con la giornata di Mike, il gallo senza testa, che si tiene il terzo weekend di maggio. L'evento include una gara di corsa come un gallo senza testa, lancio di uova, attacca la testa al pollo, è una versione del bingo in cui i numeri vengono scelti in base a dove cadono le feci dei polli su una tabella numerata. Insomma, tutto fantastico.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un incidente fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Pianezza in direzione Frejus. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Settembre, la voglia di stare insieme si accende dal mese. Torna Settembre al Mesino, un mese intero di eventi per tutti.
3: Si parte da fine agosto con due concerti. 28 agosto Pancreas, 29 agosto concerto del pianista pop Davide Locatelli. Domenica 6 settembre Al Mese Gioca, con animazione, giochi e tanto divertimento per grandi e piccini.
2: Venerdì 11 settembre tutti in piazza per il grande concerto dal vivo degli Angeli di Strada, cover band dei Nomadi.
3: E sabato 12 settembre shopping, offerte e occasioni imperdibili tra le vie del paese con la Festa dello Sbaracco.
2: Settembre al Mesino, vivi il nostro territorio. Scopri il programma completo su comune.almese.to.it.
4: A Susa, da oltre 40 anni, la ditta Preedil produce anche su vostro disegno manufatti in cemento per la casa, il giardino, l'industria e l'arredo urbano in vari formati e finiture, proponendovi anche un'ampia gamma di fontane e vasi in pietra.
5: E per la copertura del vostro tetto vi propone pietra CEM 60, realizzata in calcestruzzo antidegrado con effetto losa a costa segata, più economica, leggera e rapida da posare rispetto alla tradizionale copertura in pietra.
4: Produciamo inoltre tombe in graniglia di marmo a partire da 300 euro. Con possibilità di trasporto e posa per dare una bella dimora a chi non c'è più e costi contenuti.
5: Per informazioni e preventivi potete contattarci a Susa in via Torino 79, telefonicamente allo 0122 31 469 o tramite email preedilmanufatti@libero.it.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
6: Ah, e per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai...

E torniamo a parlare degli Oasis, sì, perché Liam Gallagher lo aveva già detto lo scorso aprile durante una vacanza a Roma. Gli Oasis sono pronti a esibirsi nella capitale, un'anticipazione che il cantante ha poi riconfermato anche dal Festival di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno presentato il documentario Oasis Don't Look Back in Anger, appunto senza tra l'altro presentarsi alla conferenza stampa nel pomeriggio, tipico atteggiamento dei due fratelli. Ormai da tempo si parla di ben due date allo Stadio Olimpico di Roma, che dovrebbero essere il 24 e il 25 luglio. Adesso è stato pubblicato un video sui social della band in cui è inequivocabilmente immortalata Roma, un riferimento che sembra quindi togliere ogni dubbio sulla presenza degli Oasis nella nostra capitale l'anno prossimo, 2027. A questo punto quindi si tratta semplicemente di aspettare la conferma ufficiale delle date, che sono quelle che appunto sono state anticipate e che presumibilmente, come vi dicevo, saranno per l'appunto il 24 e il 25 luglio 2027, poi ovviamente l'uscita anche dei biglietti. Insomma, l'attesa è finita per i fans degli Oasis, perché la band sarà a Roma il prossimo anno, ormai è praticamente ufficiale.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: ti volò.
1: E avrete sicuramente sentito di quella notizia che vede un portiere di una squadra di dilettanti scelto come prossimo re in Uganda. Se non l'avete sentita, ve la racconto adesso. Lui si chiama George Desmond Kamurazi e potrebbe presto passare dai guantoni da portiere a una corona reale. Il 36enne capitano del SI Dons, una squadra della nona serie del calcio inglese, è stato infatti indicato come successore del cugino Oyo Nimba Kabanga Iguru Rukidi IV alla guida del Regno del Toro in Uganda. La notizia arriva dopo un fine settimana surreale per Kamurazi, che sabato è sceso regolarmente in campo contribuendo tra l'altro a un successo per 2-0 della sua squadra in Coppa d'Inghilterra. Poche ore prima però il suo nome era entrato ufficialmente nella discussione sulla successione alla corona di uno dei regni tradizionali ancora riconosciuti in Uganda. La decisione è arrivata il 4 di settembre, quando una commissione composta da 21 membri ha individuato questo portiere come successore di Oyo, morto il 27 agosto a soli 34 anni dopo una lunga malattia. Il cugino aveva assunto il titolo di Omukama del Toro nel 95, quando aveva appena 3 anni, diventando all'epoca il più giovane sovrano regnante al mondo. Il nostro portiere Kamurazi appartiene alla famiglia reale Babito, ma la sua storia personale si è sviluppata soprattutto nel Regno Unito. Cresciuto in Inghilterra e nel sud-est di Londra con la moglie e il figlio, è conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico con il soprannome di Big G. Nella sua squadra ricopre anche il ruolo di capitano, vivendo una quotidianità molto lontana da quella che potrebbe invece attenderlo in Uganda. La cerimonia funebre del cugino deceduto, appunto, è prevista per il 12 di settembre, dopodomani. La successione formale dovrebbe avvenire soltanto dopo la sepoltura. Per il nostro portiere Kamurazi si aprirebbe così un capitolo completamente nuovo, nel quale la sua esperienza britannica si intreccerebbe con le radici della famiglia reale. E il possibile nuovo ruolo ha anche un significato particolare per questo stato, uno dei 4 regni tradizionali riconosciuti dall'Uganda. Le monarchie locali infatti furono abolite nel 67 e ripristinate poi nel 93. La Costituzione del 95 ha però stabilito che i sovrani abbiano funzioni esclusivamente culturali e rappresentativi, senza poteri esecutivi, legislativi o amministrativi. Ecco, questo regno, il Regno del Toro, ha il suo centro a Fort Portal, nell'Uganda occidentale, rappresenta una comunità di circa 800.000 persone. Durante il suo regno, il cugino del nostro portierone aveva dedicato particolare attenzione a temi come istruzione, agricoltura, sanità e giovani. La scelta quindi di Kamurazi, il portiere, apre inevitabilmente una riflessione sulla distanza tra la sua formazione britannica e il ruolo che potrebbe essere chiamato proprio a ricoprire. A rendere ancora più particolare la vicenda è il calendario. Infatti il funerale del cugino, che sarà dopodomani, cadrà nello stesso giorno in cui la squadra del portiere dovrebbe essere impegnata in una nuova sfida di coppa. Una coincidenza quasi surreale per un uomo che nel giro di pochi giorni potrebbe trovarsi a scegliere tra la consueta vita da calciatore dilettante e gli impegni legati alla sua nuova posizione nella famiglia reale. Prima della corona però c'è ancora il calcio, e per ora Kamurazi resta soprattutto Big G, portiere capitano del CI Dons, che potrebbe diventare uno dei sovrani sicuramente più singolari del panorama contemporaneo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E passiamo all'ultima richiesta di questo pomeriggio, ce la fa il nostro amico Roberto che vuole ascoltare La strana società con il brano Nel giardino di Tamara. Ce l'ascoltiamo, ciao Roberto, buona serata, a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Ci salutiamo sulle note dei Procol Harum e la loro celeberrima White Shade of Pale. E noi ci sentiamo domani. Ciao, buona serata.

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Aula del Senato ha bocciato con 68 sì e 99 voti contrari il subemendamento a prima firma del Dem Dario Parrini per sopprimere i capolista bloccati e prevedere il voto di preferenza. Sulla proposta di modifica all'emendamento di maggioranza alla legge elettorale il governo si era rimesso all'Aula. Dopo la votazione dai banchi delle opposizioni sono partiti dei cori che urlavano vergogna.
2: La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Lo scenario rimane molto incerto, con rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, spiega la presidente della BCE Lagarde, aggiungendo: con le decisioni di oggi rimaniamo ben posizionati per navigare le incertezze derivate dal conflitto in Medio Oriente, così la presidente BCE.
3: Oggi la Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tila, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, precipitata dal settimo piano del suo palazzo. L'ho spinta giù, sono stato io, aveva ammesso il giovane, attualmente in un carcere minorile a Catanzaro, all'avvio dell'appello 2 mesi fa. Andrà sempre peggio, le sentenze sono state fatte alla leggera, ha così commentato la mamma di Aurora.
2: Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al centro-nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Oggi è allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
3: Dopo aver preso il controllo della città portuale strategica di Moca, i ribelli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zucar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio intanto corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%.
2: Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari,

0: Cucine Termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità. Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0. Fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruera in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
10: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: le 18 e 39 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma, è in arrivo una rigidissima stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite cassaforti o in stanze blindate, controllate 24 ore su 24 da sistemi di videosorveglianza e con accesso controllato e verificabile. Il via libera al decreto è arrivato dalla conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private per adeguarsi alle nuove regole.
1: Gli esteri: 4 persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto oggi pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, secondo quanto riportano i media, citando fonti di polizia e dei servizi di soccorso. Sono state soccorse sul posto e poi portate in ospedale. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un episodio di criminalità comune o di altro.
0: Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Plavhorod, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ribadisce che le condizioni per una pace negoziata in Ucraina sono la cessione alla Russia delle 4 regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO.
1: Lo sport: con gli europei di volley maschile, questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Pasta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Venarie e Pianezza in direzione Savona. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: A settembre sport e cultura attraversano i quartieri di Torino. Il 12, 13, 19, 20 e 27 settembre torna la festa dello sport e circoscrizioni in mostra. Prove sportive, incontri, laboratori e spettacoli per scoprire le tue passioni. Programma completo su eventi.comune.torino.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Sia tutto questo si associa a una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, e i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Lo zenti questo ronzio? È la manifestazione regina dell'estate. Tutto miele a Bruzzolo. Uno sciame di eventi pungenti nel weekend dell'11, 12 e 13 settembre. Venerdì, proiezione filmato Bruzzolo ieri e oggi. Sabato, a cena con i borghi, con intrattenimento musicale. Domenica, grande manifestazione dedicata al tesoro della regina, il miele. E fra le bancarelle, estemporanea di pittura Bruzzolo creativa. D'acacia, rosato, melato, di castagno. Colore intenso, dalle note aromatiche e dal gusto tannico. Vieni a scoprire le mille proprietà dell'oro puro nei tanti stand con degustazioni e presentazioni. Ed ancora, spazio bimbi ed intrattenimento musicale per un dolce weekend di festa. Tutto miele a Bruzzolo, grazie alla partecipazione dei produttori locali della valle e non.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia.

0: L'Italia ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre e attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana sabato 12 settembre passeggiata naturalistica Trana Selvatica accompagnata da guida naturalistica dalle ore 16. Sabato 12 settembre conferenza informativa sul fungo a cura del servizio micologico dell'Unione dei Comuni presso il centro per cento alle 18. Domenica 13 settembre borgata in festa presso il piazzale Unità d'Italia a cura della Proloco dalle 9 alle 20. L'Associazione Arca di Almese e il Circolo Valle Susa dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba con il coro Alpicozzi e Val Susa e il gruppo musicale Tequila Band presentano il concerto Difendiamo la Speranza, Cuba, l'energia che cura. Serata di musica e solidarietà per assicurare l'autonomia energetica all'ospedale pediatrico del quartiere Serro dell'Avana. Interviene il console generale di Cuba a Milano. Sabato 12 settembre alle 20.45 alla Villa Romana in Borgata Grange di Rivera ad Almese. Ingresso libero al termine della serata, un omaggio cubano a tutti i presenti. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Magneto di Almese. A Coazze, sabato 12 settembre dalle ore 19 alla Collina del Castello, festa del castello e tradizionale falò con DJ set e punto ristoro a cura della Proloco. Partecipazione libera. Domenica 13 settembre alla Collina del Castello, tradizionale festa del castello con Santa Messa alle 10.30 e benedizione nel pomeriggio. Per informazioni 011 93 49681. Domenica 13 settembre a partire dalle ore 10 presso il servizio cani guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti situato in via Maurizio Galimberti 1 a Limbiate si terrà l'evento speciale intitolato Emozione Rossa, iniziativa che unisce la passione per i motori alla solidarietà, offrendo l'occasione di scoprire da vicino l'eccellenza della struttura e ammirare veicoli d'epoca e sportivi. L'evento unisce il mondo dei motori e l'impegno sociale a favore delle persone non vedenti, sostenendo concretamente le attività del centro di addestramento. La giornata è aperta a tutti. Per maggiori informazioni 02 99 64030 o www.caniguidalions.it. A Bottigliera Alta, a cura del gruppo San Maurizio, venerdì 11 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità pugliesi e concerto cover Gigi D'Agostino. Sabato 12 settembre dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con specialità bavaresi e animazione musicale. Dall'11 al 13 settembre Susa ospita la prima edizione di Piccoli Mondi, un nuovo festival dedicato al pubblico delle famiglie e dei bambini. Spettacoli, esperienze scoperte pensate e realizzate apposta per i più giovani, compresi i piccolissimi da 0 a 3 anni. Progetto nato dalla collaborazione tra l'Associazione Reveglio e Città di Susa. Venerdì 11 settembre dalle 16 spettacoli itineranti diffusi nel centro storico tra Piazza del Sole e i Portici e Via Roma. Alle ore 21 al Castello di Adelaide, Family Concert Pizza and Zip. Sabato 12 settembre la mattina dedicata ai più piccoli. Percorso ad anello in partenza dalle 10 dal cortile del castello. I posti sono limitati e consigliata la prenotazione. A partire dalle 14 il centro storico si anima con gli allievi della scuola Circo Vertigo, mentre alle 18 il Parco di Augusto ospita Fiore di Luna della compagnia Teatro all'Osso. Alle 21 il castello di Adelaide, il Vertigo Galà, spettacolo di circo contemporaneo. Domenica 13 settembre l'itinerario Susa svelata alla scoperta del centro storico, consigliato a partire dai 5 anni. Due turni, alle 10 e alle 11 si consiglia la prenotazione. Alle ore 14 spettacolo Tiger Man in via Roma e alle 18 al castello di Adelaide Balls Don't Lie del Magda Clan. Sempre al castello di Adelaide alle ore 21 lo scienziato pazzo. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. A Villar Focchiardo domenica 13 settembre alle ore 11 festa alla Cappella delle Vigne. A Venaus, sabato 12 settembre alle ore 21 all'Arena delle Alpi, corrida dilettanti allo sbaraglio a cura di Microteatro. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Bussoleno domenica 13 settembre, tutto il giorno, porte aperte allo sport. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, ad Exil sabato 12 settembre visita guidata al Pertus di Colombano Romean, partenza da località Grange della Valle. Informazioni dettagliate allo 0122 854720. A Giaveno venerdì 11 settembre ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 20. Domenica 13 settembre Giaveno città del buon pane 23esima edizione presso le varie piazze cittadine dalle 10 alle 18. Domenica 13 settembre concerto banda Leone 13esimo e bande varie al parco comunale dalle 16.30. Ad Avigliana il 12 e il 13 settembre, festa dei Bertassi della Madonna Addolorata alla Borgata Bertassi. Sabato 12 settembre, festa dello sport Open Water al Centro Velico. Domenica 13 settembre, festa dello sport al Parco Alveare Verde. A Susa il 12 e il 13 settembre, Pellegrina Bike Susa. Sabato 12 settembre, Sportiamo 2026. A Novalesa, domenica 13 settembre, Novalesa Summer Vertical, gara di corsa in salita con dislivello positivo di 1000 metri, arrivo presso Alpe Prapiano. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, giovedì 10 settembre, Paw Patrol Missione Dinosauri, Serpenti. Venerdì 11 settembre, Coyote vs. Acme, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Sabato 12 settembre, Paw Patrol Missione Dinosauri, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi, Serpenti. Domenica 13 settembre, Coyote vs. Acme, Serpenti, Spezie e Bugie, La Piccola Cucina di Medi. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Cercasi persona residente a Bardonecchia per lavoro part-time continuativo per riassetto appartamento. Informazioni al 328-8227-214. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. E siamo alla cronaca. Resta in carcere Walter Lavito, l'areo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

a day. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump Show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice: le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4

0: crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con piogge intermittenti. Più asciutto e soleggiato al nord-ovest. Temperature massime tra i 22 e i 26 gradi. Al centro, ancora spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti alternati a brevi schiarite, specie sui settori adriatici e interni. Temperature massime in calo comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud e sulle isole, instabilità in intensificazione su Sardegna e Campania, in estensione nel corso della giornata verso la Sicilia e i settori del Basso Tirreno. Valori massimi in graduale diminuzione, oscillanti tra 28 e 33 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euromediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Sul al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027 i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, a più tardi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: quello che è stato, oramai non ci credi, potevi fare di più.
1: Radio Do.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa Presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio, debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 00:01.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

parla, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta che sia colpa mia.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.